Adieu, Mario. Sios tu de grâce. E nostri segni amici. Che sios entri tutto sbandato. Amai Gesù e sbenesit. Cal dintre di tu amaduro. Santo Mario, Maire di Dio, prego per nous altri speccaire. Aro, amai canserà duro, che nous carà morire.